0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 2:07.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3:44.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
1: Ascolta i nostri cuori.

La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 5 e 12 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 7 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sono le 7 e 35 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: La tua musica.
5: I tuoi amici.
4: È Radio Super.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sei su Radio Super e si sente.
4: Sono le 8 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 9:43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Nuovi arrivi da Metal Mark.
4: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
3: Abbigliamento e calzature casual e sportivi con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 11:08.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Nuovi arrivi da Metalmark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metalmark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Il buon Giorgio si vede dal mattino. Giorgio Conti Show. L'impossibile alla radio.
7: Chi ride di lunedì vuol dire che ha passato un bel weekend, no? Buongiorno, buongiorno, ma che bello, il lunedì tutto ricomincia da capo. E poi soprattutto se hai lasciato alle spalle un weekend, perché non tutti i weekend sono uguali. E questo ultimo per me è stato molto bello, perché sabato mattina sono stato ospite di una nuova trasmissione che decollerà su una TV che si vede in tutta Italia, e quindi ho presentato due dei miei pezzi, ho ritrovato alcuni colleghi e abbiamo passato una bella giornata. Ieri la domenica con un amico e un'amica siamo scesi a fare un po' di spesa, ci siamo fermati, visto che erano 12:30, anziché cucinare, a mangiare una bella pizzetta. Pomeriggio passeggiata nei boschi, l'aperitivo la sera, e poi mi sono guardato quel bellissimo film che hanno fatto su Canale 5, del quale magari parlerò più tardi. E voi, come è andato il vostro weekend? Innanzitutto, scusate la maleducazione, buon Giorgio, perché il buon Giorgio si vede dal mattino. Io sono Giorgio Conti, l'unico DJ dai mari e monti che sentono pure i tonti sotto i ponti, e siamo qui in questo lunedì per iniziare un'altra settimana di questo programma che va in onda dalle 12 alle 14, canale 788, e poi ovviamente su tutte le piattaforme su internet digitando Brescia Sat. Ok, credo di aver detto tutto. No, manca una cosa importante. Sapete che amo la vostra collaborazione, per cui se volete essere dei nostri e salire sulla nostra carovana, il numero di telefono 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Avremo naturalmente i nostri sponsor che ci accompagneranno e naturalmente tanta buona musica, ok? Credo di aver detto, no, stavo dicendo una cosa. Ieri sera mi sono gustato il film sul Carlo Acuti, che è il primo santo del nuovo millennio, santo a soli 16 anni. Io da un po' che seguivo le vicende di questo ragazzo, e io per esempio sono uno dei devoti, perché dico sempre, rivolgiamoci al nuovo santo, perché se ti rivolgi sempre a Sant'Antonio, a Santa Rita, c'hanno la coda dietro, la coda di gente che... E invece qui magari, scherzo, bellissimo film, storia vera, e adesso magari mettiamo un po' di musica in attesa delle vostre telefonate. Io sono qui tutto per voi, per un saluto, per dirmi da dove mi chiamate, per augurarci una buona settimana, per ritornare sull'argomento anche dell'amicizia, visto che avrei ancora un paio di cose da dire. Ma ripeto, c'è anche la musica, che per noi è molto importante, molto importante, è la colonna sonora della nostra giornata. Per cui io direi, se mi fermi la base, partirei subito con una canzone del 1998. C'era ancora in formazione Antonella Ruggero, capite che sto parlando di Piero Cassano e dei Mattia Bazar. La canzone si intitola Noi.

0: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
1: Ciao!
0: Oh! Ah, eccola qui la mia sabotatrice!
1: Ho l'onore di essere la prima oggi!
0: Dopo che mi hai sabotato il programma venerdì, sì!
1: No, ho un po' fretta, sono già pronta perché vado su dai miei che oggi si chiude i festeggiamenti.
0: Ma tu lo sai venerdì cosa ci hai combinato?
1: No!
0: Ecco, quando mi hai telefonato dal ristorante... non hai agganciato il telefono e quindi abbiamo avuto le linee bloccate per mezz'ora. Tutti che si lamentavano che non riuscivano a telefonare finché,
1: ma davvero?
0: Finché io ho schiacciato il mio telefono, visto che eri ancora in linea, sentivo che parlavate delle pizze, allora ho spento io.
1: Oddio, ero un po' confusa, mi dispiace.
0: Ma niente, l'importante è che sia stato un bel weekend e oggi...
1: Allora, ci hai sentito le nostre chiacchiere?
0: No, ho messo giù subito, figurati, stavo lì anche a ascoltarle, perdevo il programma.
1: No, mi interessa, mi spiace, ero un po' emozionale.
0: E beh, ci credo.
1: In pizzeria eravamo.
0: Ascolta.
1: Eravamo in 5,
0: Ma 97, il compleanno è lungo, venerdì, sabato, domenica,
1: sì.
0: Lunedì.
1: No, ti dirò che mio figlio ha fatto un lavoraccio qui in cortile, ha tagliato la glicina, il legno, era stanco, ha avuto un po' di mal di schiena, allora ha detto a sua moglie, Rica, andiamo un po' al mare, non l'alloggio là, andiamo una settimana al mare, il compleanno della mamma lo spostiamo alla domenica. Dopo ieri è stato invitato mio figlio dagli amici, eccetera, eccetera, ha voluto andare, allora festeggiamo oggi. E la torta classica è oggi.
0: Dopo basta, vero?
1: Se no arrivano... È il primo compleanno in 97 che festeggio così lungo e così con tanta gente, con tanti amici, guarda,
0: mentre tu te mangiavi la tua pizza, sai quanta gente ha telefonato a farti gli auguri? Veramente. No, ma lo sapevano che eri in pizzeria, però si sono sentiti di farti gli auguri lo stesso.
1: Mi spiace, sono contenta che t'ho sentito.
0: Anch'io.
1: E vi ho ringraziato, però mi spiace di quell'inconveniente.
0: Non è colpa di nessuno, è una distrazione, chi non ne ha?
1: Ma c'è il telefono, però può darsi che abbia sfiorato e che non ha, perché mi pare il gesto di averlo fatto, però il tastino dell'apertura e la chiusura che non funziona tanto bene. Mio figlio per Natale me lo vuol cambiare il cellulare perché non va tanto bene, anche la batteria non le piace, può darsi che abbia schiacciato.
0: Ma
1: che
0: sì,
1: non
0: ma
1: abbia
0: ascolta,
1: schiacciato bene.
0: Anche a me ogni tanto partono delle telefonate che non mi accorgo.
1: È tremenda, va bene.
0: Allora, buona festa, buon appetito, salutami
1: grazie,
0: tuo figlio,
1: grazie.
0: Ok?
1: Senz'altro, saluto tutti, adesso vado su, grazie mille,
0: un bacione.
1: Ringrazio ancora tutti, un abbraccio a tutti, seppur virtuale arriva lo stesso.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Ciao dal cuore, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Buon Giorgio.
0: Buon Giorgio. Il buon Giorgio si vede anche all'ora di pranzo, non solo dal mattino. Sammy, esatto. Caro Sammy, come è andato il suo weekend?
1: Bene. Sì, a posto, dai.
0: È che tu la mattina dormi e quindi non ci troviamo mai per colazione.
1: Lo so.
0: No, scherzo. Sai che io vado presto perché dopo, essendo single, devo fare anche la casalinga prima di andare in onda.
1: C'è anche la casa, non c'è solo la radio.
0: Esatto, per cui sai, come tutte le casalinghe, c'ho i mestieri, i piatti da lavare, le lavatrici, e non voglio la badante.
1: Esattamente.
0: Neanche meno la donna delle pulizie, perché grazie a Dio mi arrangio bene a far tutto, per cui.
1: Ci si può arrangiare.
0: E poi sai, sono un po' fighetto anche i mestieri, e quando abitavo sul lago di Garda io avevo preso una ragazza, ok, ma se non li fanno come voglio io, e poi ti dirò, l'ho beccata una volta seduta, perché ero rientrato prima dalla radio, seduta sul divano che guardava le telenovelas. E poi quando mi è arrivata la bolletta del telefono ho trovato una sfilza di telefonate che lei aveva fatto in Romania al suo fidanzato, al che gli ho detto: ciao cara, mi arrangio che è meglio.
1: Esatto, fatto bene.
0: Bene, tu hai qualcosa da raccontarmi o vogliamo solo salutare il nostro bar?
1: Allora, saluto il bar, ma soprattutto devo fare gli auguri al papà della Paola, poveretto, che adesso sul cielo,
0: sì?
1: Che ho compiuto gli anni.
0: Avrebbe compiuto gli anni oggi?
1: Oggi.
0: Non so perché ho bevuto il cappuccio con Paola questa mattina, ma sai, se c'è di gente non hai tempo di stare a chiacchierare, certo. Se no, non sai quanti ne avrebbe compiuti, no? Glielo chiedo a Paola, dai.
1: Per me 96, 97.
0: E tanto sai che più tardi io scendo per il mio aperitivo glielo chiederò a Paola.
1: Esattamente, saluto ovviamente Paola Steven, okay. il mio gruppo Bordello,
0: okay.
1: E il gruppo degli amici del mare.
0: Perfetto, carissimo, ti auguro una buona giornata e parti in quinta, che è lunedì, quindi bisogna partire veloci, ok?
1: Esattamente.
0: Ti voglio bene, ciao fratello.
1: Ciao.

0: Pronto? Pronto? Adesso ti sento.
1: Adesso mi senti?
0: Buongiorno, mi senti? Lady Lucia dal Garda.
1: Ecco, buongiorno. Io adesso, sai, ce l'ho un po' con tuo collega. Sai quel tuo collega? Che io ho chiesto una canzone ieri.
0: Sì?
1: Non so se tu hai sentito. Allora.
0: No, questo weekend purtroppo ero fuori casa, per cui ecco, non ho potuto sentire il mio Pierangelo.
1: Prima si sono sbagliati, per carità, succede, vabbè. E dopo me hanno messa in una lingua diversa dall'italiano.
0: Okay.
1: Era spagnolo, cos'era, non lo so, non capivo niente. E sai come si chiama? Siccome era una canzone vecchia, si chiama Voglio amarti così.
0: Delle piccole ore. Voglio amarti così.
1: Voglio amarti in italiano, non in spagnolo o in quello che era. L'ha messa tutta così. Allora prossima volta, signor Pierangelo, ti darò una canzone di quelle moderne che a me non piacciono. Ecco.
0: Ascolta, Lucia, tu devi calcolare, io non voglio prendere posizione, perché per carità è un tuo punto di vista, però anche noi che stiamo di qui, spesso il nostro lavoro, sai, si accavallano le telefonate,
1: sì,
0: eccetera, magari fai fatica a trovare quella canzone in quella versione, è la prima che ti viene sotto mano, perché credimi,
1: prima se... l'avevano messa una sbagliata, si sono accorti che non era quella. E poi quando ho trovato la messa, ma io voglio amarti così, va bene.
0: Però posso, posso dirti una cosa, Lucia, posso dirti una cosa, ma te la dico veramente col cuore. Se tutti i problemi del mondo fossero che parte una canzone sbagliata, saremmo già in paradiso. Ecco.
1: Sì, ecco. Per quello succede.
0: E ti dico, difendo ecco. A spada tratta il mio, lo chiamo fratello Pierangelo, perché è una persona che si fa in quattro pur di andare incontro alla gente. Per cui...
1: c'è una signora che lo aiuta, non so chi è.
0: C'è sua moglie, ecco. Io per esempio non ho neanche la moglie che mi porta al caffè e mi prende le telefonate. Io faccio tutto me.
1: Ha detto, ha sbagliato, ha schiacciato un bottone diverso, ma per quello non importa.
0: Certo.
1: Solo che mi sarebbe piaciuto sentirla in italiano.
0: Ecco, però ripeto, il mondo va avanti lo stesso,
1: io
0: vero?
1: Voglio amarti così.
0: E tu amami in italiano, ok?
1: Io ti amo in italiano.
0: Ma al limite, amami anche in Veneto. Io capisco un po' col Veneto,
1: anche,
0: ciò.
1: Capisci anche in Veneto, cioè. Va bene.
0: Un bacione. Ciao Lucy.
1: Ciao. Ciao bello. Ciao.

0: Un'estensione vocale tremenda, quella di Antonella Ruggero dei Mattia Bazar. E stavamo parlando di amicizia settimana scorsa. L'amicizia ha tante sfumature, effettivamente. Io non sono genitore, lo ammetto. Ho avuto tanti figli, nel senso che lavorando come animatore, come professore a scuola, eccetera, eccetera, considero tutti i ragazzi che ho tirato grandi un po' i miei bambini, però ecco, non ho figli miei. Secondo voi, all'interno di una famiglia, i figli possono diventare amici dei genitori o è sempre meglio tenere, non dico una certa distanza, ma è giusto che i figli facciano la loro vita e non rimangono troppo attaccati all'ombelico della mamma o del papà? Io posso dirvi personalmente, non ero amico di mio papà, lo rispettavo, certamente gli volevo bene, ma non ero amico, perché la differenza di età e quant'altro facevano sì che gli amici per me erano di un'altra generazione. Magari con mia mamma c'era più complicità, però io non sono riuscito ad essere amico, per esempio, di mio papà. Cosa volete che vi dica? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Ma allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno alla mia Ritina.
1: Buongiorno, buongiorno. Tutto bene?
0: Ma io quando ti sento sono felice, lo sai.
1: Non ti ho sentito in principio perché allora sono andata a salutare il mio bambino che è andato a Brescia per la scuola. Ho anche pianto, il mio bambino di 19 anni.
0: Insomma, dai, un bel bambino.
1: Mi è colato sul cuore perché lui è talmente... Guarda, quando mi vede mi dà di quegli baci, di quegli abbracci.
0: È premuroso? È affettuoso?
1: Ma perfin troppo.
0: Guarda, Rita, io non lo so. Io ho, anche all'interno dei miei amici, ma amici amici, persone che sono veramente amiche, però io invece sono un po' come tuo nipote praticamente, no, mi dici?
1: Sì, sono
0: molto carnale io nelle amicizie, ho bisogno di sentirti, proprio toccarti, sì, di stringerti, di darti la mano, di abbracciarti, mentre ho delle
1: invece,
0: persone che sono un pochino più rigide su certe
1: cose.
0: Per
1: esempio, sua sorella, che è gemella, perché sono due gemelli,
0: esatto,
1: lei... né abbracci né baci, e ogni tanto gli dico: ma se fa il muroso, com'è? E lei mi dice: dovrà adattarsi a quello che gli do, se no se ne andrà.
0: Ma pensa te.
1: Sì. Mi ricordo l'anno scorso una sua amica a scuola gli ha detto: facciamo, Angelica, che quando ci incontriamo ogni volta facciamo un abbraccio, un bacio, così impari. Non ha voluto, no,
0: non ha voluto,
1: non gli piacciono quelle cose,
0: non ha voluto andare a scuola di abbracci,
1: no. No, no,
0: ripeto, non siamo
1: lei
0: tutti.
1: Ti saluta, viene lì, per modo di dire, ti mette le mani sulle spalle, ciao nonna, come stai, queste cose qua. E da piccolina non era così, era affettuosa, piena di baci, di abbracci. Adesso è già un po' che è così, da qualche anno che è così.
0: Ripeto, non siamo tutti uguali,
1: sì.
0: Però credo che ti voglia bene sicuramente.
1: No, per quello mi vogliono bene, ma lei mi dice: io sono così, io non è che se tu mi vieni lì a abbracciarmi e baciarmi io sono felice, non ti respingerò, ma a me non mi piace.
0: Certo, ma ripeto, io ammetto di essere molto carnale anche nei rapporti, mi piace così, però c'è gente che invece, ma anche amici miei, che non amano queste
1: affermazioni. Il bambino, lo chiamo ancora bambino, anche se siamo seduti a mangiare, che è di fronte a sua mamma, ogni tanto va lì a prendergli la mano, a carezzargli la mano: ciao mamma, come stai? Ma stiamo mangiando. C'è una cosa così. E da prima stavi dicendo dei figli, dei genitori. Io devo dire, nonostante che mio genero ha un carattere tutto particolare, diciamo, okay, così, ce n'è anche lui dei bei difetti, però per via riunione della famiglia c'è un rapporto bellissimo. Loro si siedono a mangiare, non ci deve essere i telefonini, non ci deve

0: Io preferisco
1: E
0: chi
1: poi
0: parla, chi
1: quando
0: esterno.
1: parlano tra di loro, per distinguere bene le cose,
0: Ok.
1: deve alzare la mano chi vuol parlare per prima, poi parla l'altro, non tutti e tre insieme, perché poi c'è anche l'altra che ha 22 anni, 23.
0: Certo.
1: E allora prima si ascolta uno, poi ascolti l'altro, è tutta una cosa così. No, devo dire che qua, come rapporto familiare tra papà e mamma e ragazzi, è bellissimo perché non si nasconde niente, anche se si parla di cose un po'
0: Sì.
1: lì, c'è tutto aperto, ma anche quando erano piccolini, è sempre stata così.
0: Ma io credo sia la cosa migliore, dopo
1: Loro
0: ripeto.
1: sono diventati grandi, ma per me loro sapevano già tutto della vita, del sesso, di questo, quell'altro, perché qui c'è sempre stato un dialogo aperto.
0: Ma io credo che sia meglio una famiglia così piuttosto che avere
1: Sì, no,
0: una
1: ma al
0: mamma
1: giorno
0: stile
1: d'oggi sì, eh.
0: Rottermeier e il papà stile
1: No.
0: Duce, no? Perché
1: Sì, al
0: sennò.
1: giorno d'oggi sì.
0: Ecco, io dico, amici in questo senso sì, anche un po' complici. Dopo, ovviamente, è bello sentire la gente che
1: E
0: parla,
1: dopo se
0: perché,
1: escono comunque loro chiedono
0: certo,
1: ancora,
0: però
1: vado a un
0: dico
1: compleanno.
0: sempre, quando una persona non parla, non capisci come la pensa,
1: Sì,
0: come, boh, io
1: è
0: lo trovo
1: vero.
0: imbarazzante, ok?
1: È vero.
0: Ecco.
1: No, no, loro ancora, no, no, per quello anche se vanno, vado che ora devo
0: Sì,
1: tornare,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: guarda che
0: sì, sì.
1: magari c'è tutta una cosa così. No, per quello come dialogo è bellissimo. Dopo vabbè, litigano
0: Ma
1: e ci
0: ascolta, ma
1: sono altre cose, per l'amor di
0: certo.
1: Dio, perché non è che siamo la famiglia del Mulino Bianco, diciamo così. Però ecco, come dialogo di famiglia è bellissimo.
0: Dunque, io allora traggo queste conclusioni e allora. La famiglia Mulino Bianco perfettina mi può
1: Non
0: risultare
1: c'è
0: anche
1: più, dai,
0: noiosa
1: non
0: al
1: c'è mai
0: limite, ecco.
1: esistita. Quelli che dicono così non è vero.
0: Viva i chiacchieroni come me e come te che si dicono tutto in
1: Sì,
0: faccia,
1: è vero.
0: ok?
1: Beh, no, qua c'è un sole, anche ieri una
0: No,
1: giornata, mamma,
0: guarda.
1: sembrava quasi che veniva la primavera invece che il mese di
0: No,
1: ottobre.
0: un autunno splendido e dura, dura, grazie a Dio
1: Mamma
0: durerà.
1: mia, che bello, bellissimo. E non ti ho sentito dire che sei andata bene sabato, perché comunque quando sei arrivato a mezzogiorno in punto non ti ho
0: No, è stata una
1: sentito.
0: bellissima giornata, ho registrato questo programma, vi dirò quando andrà in onda su questa TV nazionale, ho
1: Sì?
0: ritrovato dei colleghi e abbiamo passato
1: Sì.
0: un bel sabato milanese, ecco,
1: Ecco,
0: tutti
1: beh, io sono
0: insieme.
1: contenta.
0: Io sai, poi
1: Adesso.
0: quando ritrovo gli amici di Atrium, in questo caso e non di Giorgio Conti, sai, è tutto un mondo a parte,
1: Porta sì. Che
0: però quando ci troviamo tra di noi siamo veramente amici.
1: bello, ci credo.
0: Bella Rita!
1: Beh, volevo dire a Pierangelo, anch'io ho chiesto io ho chiesto Pierangelo ieri, ma gli ho detto. Cercatelo, io non è che voglio che tu me lo fai oggi, mi va bene anche sabato o domenica, a me non mi interessa, io l'ho chiesto.
0: Certo.
1: Il tango dell'amore,
0: Wow.
1: perché non lo sento mai quel tango lì, ma di quelle parole che sono proprio, me le faccio proprio mie quelle parole lì.
0: Guarda, Rita, io purtroppo sai che certa musica non la
1: Lei lo
0: tratto e non la
1: so.
0: conosco proprio. Però se vuoi, un giorno vengo su a Breno, ok? In tanga e ti dirò questo è il tanga dell'amore. Va
1: Io ti
0: bene.
1: aspetto volentieri
0: Va
1: anche col
0: bene,
1: tanga,
0: va
1: va
0: bene.
1: bene.
0: E balleremo un tango, va bene.
1: E chissà se me lo trova, perché non lo sento mai quel tango lì, non l'ho mai sentito neanche su Super TV che mettono tante
0: Certo.
1: canzoni, tante cose. Non, neanche Mario Gregorio non l'ha mai fatto neanche lui quel tango lì. A
0: Allora.
1: me mi piace delle parole, perché sono parole mie che faccio veramente mie, mie, mie, mie, mie, mie.
0: Colleghi di Super TV, magari Agostino che conosce tutto, visto che dopo di me, oggi alle 2 ci sono lui e Sonia, prova a sentire Agostino perché lui ha le canzoni impossibili. Ha una cartella tutta
1: No,
0: sua e vuoi che gliela tocca?
1: adesso gliel'ho detto a Pierangelo, aspetto Pierangelo.
0: Ah, ecco, beh, vabbè,
1: Non gli faccio proprio torto per niente,
0: non gli
1: perché
0: fai
1: anche
0: le
1: lui fa sempre
0: corna.
1: tante belle canzoni, un bel programma. Io adesso aspetto sabato, domenica me la farà,
0: Va
1: se l'ha
0: bene.
1: trovata, se non lo troverà, porta amen.
0: Niente, vai col tanga,
1: Va bene.
0: ok?
1: Ciao
0: Un
1: Giorgio,
0: bacione,
1: buona
0: ciao Rita. Ok,
1: continuazione di giornata e ci sentiamo.
0: ciao Ditina, ti
1: Sì,
0: voglio
1: ciao.
0: bene, ciao.

0: super pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Mentre Mina canta un'ombra, noi vediamo invece chi telefona alla luce del sole. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sono la Franca.
0: E io sarò franco con te.
1: Ecco, bravo, anch'io. Hai detto che la Franca non ha peli sulla lingua.
0: E se li ha non sono i suoi.
1: Ah?
0: E se li ha non sono i suoi.
1: Bravo. Io non ho i peli sulla lingua. La vita mi è caduta sul più bello.
0: Nel senso
1: sul più bello mi è caduta.
0: Cioè?
1: Ti ricordi, Giorgio, quando andavano al mare i nipoti? Col Moroso,
0: certo,
1: e la zia,
0: certo,
1: e la zia,
0: certo,
1: che dicevano, però non va a dormire con lui, né va a dormire con la zia. Ti ricordi quella volta dicevano così? La vita ha detto che suo nipote racconta tutto. No, Rita, ti sbagli.
0: Perché?
1: Non racconta tutto. Perché la mia nipote va alle torriere. Le porta anche le ragazzine, vanno alle torriere, Giorgio,
0: sì,
1: e le portano i suoi genitori, una volta uno, una, sì, volta l'altro, e le portano alla torriera. I genitori pensano che loro siano alle torriere, le ho viste io con i miei occhi. Là alle torriere c'erano le macchine dei ragazzi che le aspettavano. Destino vuole, una ha fatto un piccolo incidente e si trovava a Carnico. Allora i genitori erano convinti che erano il torriere. Quella zia andava lei a dormire, non col Moroso. La vita racconta tutto. Non fate questi sbagli, non raccontano tutto. Siamo state giovani anche noi, Rita. Non raccontano tutto.
0: Beh, ovvio, allora, esiste anche una cosa in una persona che si chiama intimità, e quella non la racconti.
1: Ecco, bravo, l'intimità quello non la racconta, perché anche suo nipote che dà pochi baci, quando sarà il momento darà anche lei i baci. Su, Rita, svegliati, siamo nel 2026, sono stata giovane anch'io, siamo state giovani anche noi, e poco o tanto, pic e pito ronco, siamo state giovani.
0: Ma allora, concordo con te che anch'io con mamma parlavo di quasi tutto.
1: Ma ovvio, perché
0: c'erano cose che da figlio andavano bene che ne parlassi con lei, ma da 18enne, 19, 20enne ne parlavo con i miei amici.
1: Giorgio, però tu hai detto dei genitori, la colpa tante volte è dei genitori, perché se mi dai ancora un secondo ti racconto cosa mi è successo a me.
0: Vai.
1: Ieri ero in casa. Stavo lavando sui piatti e di fronte a me c'è tipo un campetto, però è privato.
0: Okay.
1: C'erano state lì 10 ragazzine giovani.
0: Okay.
1: Il più grande, c'era lì uno grande.
0: Sì.
1: E sono andata alla finestra, i genitori sono andati alla finestra e ho detto alle ragazze: mi serve un portiere. E lui, il bullo di turno, ha detto: lo eccio lì. Bene, Giorgio, è arrivato suo papà Michele, l'ha chiamato e gli ha detto: vai là, chiedere scusa, chiama la Franca e chiedi scusa. Davanti a me gli ha dato due ceffoni che ci sono stati bene, perché lui il bullo, erano tutti piccolini, lui il bullo. Io ho detto: mi serve un portiere, e lui, caloeccioli. Non l'ha mica sentito suo papà.
0: E beh, però, Franca, però devo essere sincero, guarda, fino all'osso. Lui ha sbagliato a risponderti male, però anche tu, farti ogni tanto un piattino di cacchi tuoi.
1: Ma no, ma così non... male, c'è che scherzare, no? Allora tu dai ragione al ragazzo.
0: No.
1: Scusa.
0: È che noi siamo solari e facciamo le battute, poi ci sono quelli che le raccolgono e quelli invece un po' permalosi che ti aggrediscono.
1: No, non è permaloso, aveva le cinture, tutte quelle catene lì, comunque suo papà, io non sono a fare spiegare.
0: Certo.
1: Suo papà gli ha dato due bei ceffoni e io sono stata contentissima. L'ha fatto venire qua alla rete e subito, scusa Franca. Perché se ci iniziamo a dire, allora si fa sempre silenzio, anche la signora di prima che ti ha detto che l'altro non ha fatto la sua azione, non ha detto niente di male, Allora si può sempre fidarsi, indovina.
0: No, no, no, ma sto dicendo, voi non dovete mettere malizia in tutte queste cose, cioè siamo umani come voi, possiamo sbagliare, possiamo... Non è
1: No, ma
0: che...
1: tu, ma tu dici che non, io non dovevo dire niente al ragazzo, scusa.
0: No, no, no, vabbè, non era necessario, però vabbè, ti sei sentita di dirlo, basta.
1: Due ciaffoni e due ciaffoni li ha presi.
0: Ecco.
1: Comunque, ecco, è venuto giù dal pelo. Ma siamo giovani, quando eravamo giovani, non
0: Lo
1: torniamo
0: so.
1: più, Giorgio, non torniamo più.
0: Ma scherzi che io dicevo che andavo al rosario, invece andavo dietro una ragazzina.
1: Sì, bravo, e
0: Ah.
1: altrimenti andiamo fuori di chiesa, chiedevamo chi fa la meco.
0: E quante volte, no, a messa andavo, ma quante volte dicevo a mamma vado all'oratorio e invece con la biciclettina andavo a raggiungere la ragazzina e andavamo magari alle autopiste, quelle robe lì, ecco.
1: Perché quella lì ha fatto un piccolo incidente a Sardico, io non l'ho saputo, pensavo che fosse nel cordiere, beh, va, le accompagna il suo papà, il suo cordiere, ma svegliatevi, che io la storia ce la so, ne ho combinate tante, che posso dirlo sinceramente, ne ho combinate tante.
0: Ah, lo sappiamo, lo sappiamo. Franca, grazie del tuo
1: Ciao.
0: intervento, un bacione grande, ciao bella.
1: Ecco, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto. Oh, aspetta, devo schiacciare questo, è vero, se no. Sì, un attimo che arrivo, un attimo, che io non ho la moglie che mi filtra le telefonate. Pronto?
1: Pronto? Ciao, George.
0: Ma bonjour.
1: Ciao, Maria da Rovato, ciao.
0: Come stai, Mary?
1: Bene, bene, come te.
0: Ecco, in splendida forma, ecco.
1: Bravo. Oh. No, stavamo dicendo prima dell'amicizia, un tema molto delicato.
0: Molto,
1: e
0: molto.
1: Ogni tanto mi viene in mente quando tu hai raccontato del tuo fatto, del tuo carissimo amico.
0: Sì, sì.
1: E allora, secondo il mio parere personale, che può non contare niente, comunque te lo dice un genitore,
0: certo.
1: Secondo me è molto difficile, specialmente al giorno d'oggi, essere genitore e amico.
0: Mm.
1: Anche perché sono due mondi completamente diversi.
0: È vero.
1: Cioè, se io sono nata nel 1970, avevo degli ordini precisi dai miei, un rispetto, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo commesso anche noi i nostri errori, le nostre mancanze, non siamo robot, lo ammetto, però erano da contare sulle dita. Adesso è tutto permesso. Quindi se io sono del 70... come faccio a pretendere che mio figlio nato dopo il 2000 comprenda quello che io voglio spiegargli, quel che è bene, quel che è male, secondo lui sarà sempre meglio quello che gli dicono i loro amici. Se io gli dico ma non andare in piscina tutto il pomeriggio della domenica che ti scotti, lui mi dice ma tu lo sai cos'è la piscina? Non ci sei mai neanche andata, è vero.
0: Beh,
1: è vero, però intendo, capisci?
0: Maria,
1: secondo me è molto difficile. Con questo non sto dicendo che non ci siano, ci saranno genitori che riescono a essere anche amici, però sarà molto difficile.
0: Io ti dico
1: oggi gli amici per loro contano tantissimo.
0: È vero.
1: Tanto per dirtene una, il mio, che non è giovane, è andato sabato a un matrimonio, ieri allo sposino, perché c'era un'altra giornata, e oggi di riposo perché è un giorno di ferie, perché gli amici, capito?
0: Deve recuperare.
1: Basta, non sto dicendo che con questo noi dobbiamo lamentarci, no. Però avevamo un altro modo di vedere, di pensare, di tutto.
0: Certo, io ti dico appunto, non ero amico di mio papà, gli volevo bene, lo rispettavo, ma era, sai, il classico papà duce, per cui dovevi assolutamente, perché...
1: La mia mamma era molto severa, ma io ho avuto molto piacere ad averla avuta severa. Perché almeno quello che ha potuto ce l'ha insegnato.
0: Esatto,
1: noi ce l'abbiamo portato avanti.
0: Esatto, perché...
1: Io, perché adesso non ci vado più d'accordo col mondo di adesso, purtroppo. Però, ecco, ti dicevo, secondo me è molto, molto difficile che un genitore riesca a essere amico. Ci saranno i casi, e tanto di cappello se riescono a farlo.
0: Però, insomma, l'importante è che faccia il genitore bene, dopo non è...
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo, perché gli amici hanno un altro ruolo.
0: Certo.
1: Hanno un altro ruolo.
0: Ma anche perché io diciottenne e non confido certe cose a mia mamma e mio papà, anche se andiamo d'accordo.
1: Bravo.
0: Ne parlo con gli amici,
1: bravo.
0: Ne parlo...
1: Quello che ti volevo dire
0: perché
1: io.
0: Perché stiamo facendo lo stesso percorso con gli amici.
1: Certo.
0: Dopo, ripeto,
1: gli amici si confidano e si permettono, ma con il genitore...
0: Maria, credimi, io conosco dei ragazzi che hanno i genitori che gli hanno dato delle basi ottime, sbagliano compagnia e deragliano subito.
1: È vero.
0: È vero.
1: Sì.
0: Con questo concordo.
1: È un mondo così... È un mondo di matti.
0: No, è un mondo dove comunque i giovani sono fragili. Però io dico una cosa.
1: Allora, sono fragili e sballottati.
0: Ecco, però io dico una cosa.
1: Sballottati perché qui nei paesini diciamo non lamentiamoci più di tot.
0: Mm.
1: Ma vedi, quello che l'hanno fatto vedere ieri, che si è ammazzato perché si è arrampicato su un palo della corrente
0: di 20 metri.
1: Per farsi il self. Ma io mi chiedo...
0: Allora Maria, io ti dico una cosa, purtroppo dico sempre, il bene non fa notizia, quindi vengono sempre la cronaca nera, Però io ti dico, e tante volte la sera guardo questi programmi musicali con delle piazze inondate di giovani che amano la musica.
1: È vero?
0: Vedo tanti giovani che studiano, che amano l'arte, che amano, hanno delle passioni. Cioè, io stesso che ho insegnato a scuola ho avuto dei ragazzi splendidi. È che purtroppo il bene non fa notizia. Ecco,
1: è vero.
0: Mentre basta uno che generalizziamo, ecco, i giovani, a parte che ripeto la frase non ci sono più i giovani di una volta, l'ho sempre sentita anche quando ero giovane io.
1: Sì.
0: Ecco, il mondo una volta cambiava lentamente, adesso cambia repentinamente e stargli dietro a volte può essere difficoltoso.
1: Ma io mi ricordo che la mia mamma, quando passavamo a 10 metri da un palo della corrente, non volendo che facessimo un passo in là,
0: certo,
1: per non passare vicino, certo, ai pali di legno. Qui dove abito io ci sono ancora i pali di legno. Figuriamoci dove c'è l'alta tensione, che mi fa paura solo il pensiero. Però
0: ascolta,
1: nessuno gliel'avrà insegnato.
0: Io ero un bravo bambino, ma però quando venivo in vacanza da mia nonna mi sentivo un po' più libero, perché la nonna è più tollerante.
1: Certo.
0: Vabbè, ho fatto anche io le mie stronzatine, ma il massimo, certo, della mia perversione te la dico anche. Sai che lì a Rovato passa la littorina che va su Aiseo?
1: Certo,
0: ecco,
1: ce l'ho 2 chilometri.
0: Ecco, certo. Noi invece, mia nonna aveva un maglio e alla fine della strada, quindi a 100 metri, c'era la ferrovia. Io andavo là a mettere le 5 lire sul binario per vedere come me le spiattellava la litturina che passava.
1: No, quello fa paura solo il pensiero. Però al di là di quello, chi osa troppo non mi piace.
0: No,
1: per cui preferisco chi riesce a rimanere indietro un passo. Il mio papà mi diceva sempre: non salire troppo in alto, perché tanto quando arrivi là nessuno ti salverà, rischi di cadere indietro oppure avanti dall'altra parte. Ecco, siamo cresciuti con questo. Non sto dicendo che sia giusto così, però il mondo adesso è...
0: Diciamo con una giusta dose di moderazione.
1: Come in tutte le cose.
0: Esatto.
1: Come in tutte le cose. Ciao Giorgio.
0: Non sei andato al mercato stamattina?
1: Sì.
0: Ah, ecco, mi raccomando.
1: Ma più che altro perché dovevo andare a pagare la Tari.
0: Ah, ecco.
1: Perché scadeva. e così ho fatto il mio diretto, i miei 4-5 banchetti soliti.
0: Soliti?
1: E poi ho pagato la mia Tari e poi sono tornata a casa.
0: Salutami i miei concittadini, mi raccomando.
1: Di sicuro sarà fatto.
0: Ciao,
1: ieri hanno avuto un caos, trovato. Ieri c'era lo sbarazzo e la festa delle associazioni.
0: Sì, è vero.
1: Mi hanno detto che hanno avuto tante di quella gente. Rovato è gente.
0: No, è vero, quando si fa qualcosa rispondono i rovatesi.
1: Sì, ma poi dopo quella piazza.
0: Abbiamo una delle piazze più belle d'Italia.
1: È vero, e sai che ero lì fuori a un matrimonio civile sabato, non ho
0: sì,
1: partecipato, ero lì fuori, sai che i forestieri guardavano il tunnel lì del nostro comune, municipio, e rimanevano sbalorditi,
0: allora,
1: perché dicevano ci sono paesi che hanno i comuni e i municipi nuovi che non sono niente a confronto del nostro.
0: Maria, ti rendi conto, sai che ho lavorato quasi 10 anni in amministrazione,
1: sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: uno dei comuni più belli d'Italia, perché ogni stanza è
1: allora,
0: un pezzo di storia.
1: Allora hanno fatto questo matrimonio su in sala consigliare, io non
0: certo,
1: sono salita, ero lì fuori.
0: La sala del pianoforte.
1: Avevo accompagnato quelli che dopo sarebbero andati al matrimonio.
0: Certo.
1: Era una cosa vedere scendere gli sposi da questa
0: sala,
1: col bambino che portava la coda alla mamma, una cosa, ho la pelle d'oca.
0: Ci credo.
1: Ecco, io ci credo ancora alle cose queste belle.
0: Quelle belle.
1: Adesso ti saluto e lascio posto qualcun altro.
0: Maria,
1: ciao.
0: Ti voglio bene, un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Pronto!
1: Summertime!
0: Never gonna love you! Buongiorno!
1: Come direbbe la nonna Lu? La nonna Lu dice: non voglio polemiche, voglio barzellette, voglio musica. Allora, una signora anni 50 va in un negozio di stoffe dedicata. Tre volte.
0: Ok.
1: Buongiorno. Buongiorno. Senta, cortesemente vorrei realizzare dalla Sarton Tailleur. Sì. E avete un cretone un po' certo, ma che colore, signora? Fantasia? No, una cosa elegante, la di moda, il giallo. Ah, giallo, signora, sì. Allora guardi, giallo canarino, poi c'è questo giallo sole, giallo intenso, giallo ma guardi, no, perché penso che è troppo appariscente, ma non so, signora. Guardi, io preferirei un azzurro a questo punto.
0: Okay.
1: Azzurro? Allora, guardi, tiro fuori ancora le cose di stoffa, non mi ricordo il nome, sai, proprio le pezze.
0: Sì,
1: lunghe,
0: certo, certo.
1: Guardi, un azzurro tenue, anche questo, un azzurro mare, un azzurro oltremare, un azzurro cielo, un azzurro... Sì, però, sa, insomma, è uno, è due, tre, è quattro. L'arcobaleno. Allora a un certo punto il signore dice: guardi, ho tante persone da servire qua.
0: Esatto.
1: Bene, signora, se lei adesso mi sta dicendo no, dei colori che abbiamo visto nessuno, ma io non so cosa dirle, allora guardi, ho deciso, sì, vorrei farlo, siccome che di verde di beltà risplende, che gli si veste, sì, in verde, signora,
0: sì.
1: Però signora, in verde ho deciso, perché sa, elegante, va bene. Allora, verde acqua, signora. Verde marcio. No. Allora, un verde tenue. Verde intenso, un verdone. Senta una cosa. Ma sul pisello non avrebbe nulla, signora? Sul pisello nulla. Ma sotto ce n'ho due così, c'era due ce ne ho sotto il pisello. E con questo meditate, gente, meditate.
0: Perché musica, anche il pisello, so perché.
1: Dita, musica, basta, polemiche basta.
0: Per un disco che non ti hanno messo.
1: Ma
0: perché...
1: un po' di pisello.
0: Ecco, esatto.
1: E tenete questa delle elementari. Siamo verdi e piccini, lo dedico alla signora di Cell'Educazione. Siamo verdi e piccini, siamo fatti a pallini. Siamo dentro una buccia, verdina verduccia, siamo tutti fratelli, ci chiamiamo
0: Piselli.
1: E voilà, au revoir.
0: Ciao Gianni, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, sono nonna Pina.
0: Ciao nonna Pina, come, ciao, come mi stai questa mattina?
1: Ma sì, sì, sto bene, siccome mi avevi detto di chiamarti.
0: Esatto.
1: Perché volevi
0: esatto,
1: farmi gli auguri.
0: Esatto, esatto.
1: E siccome io quei tuoi auguri li accetto più che volentieri.
0: Perché ti ho detto venerdì non li faccio, perché piuttosto il giorno sì, dopo, ma mai sì, prima.
1: Io li ho compiuto ieri, però lì.
0: Come è andata? Come
1: è andata? È andata bene, avevo tutti, mancavi solo te, Giorgio. Avevo tutti i miei figli, i miei nipoti, mi hanno fatto una bella festa, sai, perché 81 sono anche importanti, eh?
0: Beh, insomma,
1: insomma, non sono i 100.
0: Allora,
1: come quando è
0: non posso dirti che sei una donna di una certa età, ma sei una donna di un'età certa.
1: Di un'età certa, eh? Quello è certo, ecco, quello è certo, eh? No, non ho l'età di mia mamma è morta, aveva 101 anni.
0: La Madonna!
1: Se io le assomiglio, ce n'ho ancora un po' di stare su questa terra.
0: Ne abbiamo ancora un po' da sopportare.
1: Ne abbiamo un po' da sopportare.
0: La nonna Pina.
1: Sì.
0: Oh,
1: sì, sì,
0: a parte
1: insomma,
0: che sei deliziosa, io ricordo mamma, a 80 anni, alla tua età, tranquilla, veniva ancora, a lei bastava. Che le dicesse mamma andiamo, era già in macchina, non chiedeva né dove né come, non... e all'età di 80 anni mi ricordo mi hanno chiamato all'ultimo momento perché era mancato un artista che doveva fare una serata in Svizzera presto in un ristorante, varcare il confine e farne poi una discoteca in Germania. E io le dico, mamma, io devo chiederti una cosa, perché a saperlo prima mi organizzavo con qualche amico, perché il viaggio da solo e parlare con sì, l'Ambre Magique, te la sentiresti? Era già in macchina. È venuta come in Svizzera, in Germania, siamo tornati a casa alle 6 di mattina, felice, felice, felice, dice, ma che bello vedere mio figlio applaudito, che lo vogliono.
1: Sì, sì. Io sono andata 2 anni fa in Svizzera, adesso non mi sento più di andare perché ho una sorella che abita vicino a Zurigo.
0: Sì.
1: Abita lì. Allora 2 anni fa siamo andati ancora con mio figlio, siamo andati in Svizzera, è stato un bel viaggio.
0: Certo.
1: Ma adesso non me la sento più. Faccio ancora tante cose perché ho ancora in casa 2 nipoti, uno da 22 anni che si è laureata sabato, ha avuto la laurea, abbiamo fatto una bella festa anche per la mia nipote. Dopo c'è un altro, uno di 20 anni e uno di 22, che li ho da quando erano bambini. Uno 17 giorni aveva e la bambina 2 anni.
0: Ma dai, quando, che bello quando, però, che bello.
1: Ma era morta la sua mamma dopo 17 giorni dal parto.
0: Mamma mia, ecco.
1: È morta lasciandomi lì 2 bambini. Io avevo 60 anni allora, ho dovuto crescerli ancora e sto ancora tribolando ancora perché sono qui ancora.
0: Sono una bella responsabilità anche per una nonna per 2 bambini che non hanno i genitori, quindi è la nonna il genitore, sono impegnativi, soprattutto quando gli anni vanno su e cominciano a pesarti certe cose.
1: Ho fatto nonna mamma, ho fatto da mamma e da nonna.
0: Guarda,
1: e li sto facendo ancora perché loro nonna qui, nonna mi dai questo, nonna mi fai quello, sono bravi perché vanno tutti e due all'università, sono bravi. Però mi danno un po' da fare, adesso mi pesa un po'.
0: Lo so.
1: Il lavare, stirare, che loro sono sempre dietro a cambiarsi.
0: Lo sai. La vanità dei ventenni l'abbiamo avuta tutti, ci tengono.
1: Sì.
0: Anche perché
1: sì,
0: ti dirò una cosa e poi ti lascio. Ai nostri tempi, quando eravamo bambini, essere poveri era dignitoso perché, voglio dire, giocavamo in cortile, e non c'erano i computer, non c'erano gli abiti firmati, non c'era, per cui non... Adesso invece, quando escono i ragazzi, se non si sentono all'altezza degli altri,
1: si sentono a disagio. Sì, quello è vero, si sentono a disagio.
0: È vero.
1: Perché, ma niente, guarda.
0: Allora, un augurio, un abbraccione alla mia nonna Pina con tutto il mio cuore.
1: Grazie mille, li accetto volentierissimo.
0: Accettami.
1: Li accetto volentieri.
0: Grazie,
1: ciao,
0: sei splendida.
1: Grazie.
0: Ciao nonna Pina.
1: Ciao, grazie.
0: Adesso arriva Michele Becora con Te ne vai. No, io resto, Resto ancora per un'ora, per cui dateci dentro e buon ascolto.

0: Pronto, pronto, pronto!
1: Ed eccomi!
0: Ed ecco la regina dei funghi!
1: Sì, eh. Ma non solo quelli, anche i maroni, le castagne.
0: È già ora?
1: No, però sai che c'è, controllo la mia pianta, siccome devo stare attenta a chi viene a rubare i miei maroni.
0: Anch'io se mi toccassero i miei maroni sarei attento, ecco.
1: Quindi faccio subito un appello e gli dico attenzione che la mattina vengo a controllarvi. Sì, vado a controllare tutti, caro.
0: Ma ascolta, tu che vivi proprio nel bosco, è già tempo di castagne o bisogna aspettare ancora un attimo?
1: No, bisogna aspettare che cascano i ricci. Come fai a raccogliere i ricci dalla pianta?
0: Ah, beh, è vero, no? No, quindi non cadono ancora.
1: Non cadono.
0: No, aspettiamo almeno ottobre.
1: No, ci sono dei bellissimi ricci, c'ho la mia pianta di maroni che stanno cambiando piano piano colore, ma mi arrivano prima di me. Io sono qui a due passi, di solito ne becco 3-4 giù nel terreno a raccogliermi i maroni. Ecco. Mi hanno proprio rotto le balle.
0: Ecco, i maroni a loro volta rompono i maroni.
1: Guarda, stavolta veramente alle 6 di mattina vado, li raccolgo tutte le volte che scendo. Tutte le mattine avrò un 15 giorni di fatica. È come raccogliere i funghi, è una malattia, diventa. Poi li regalo, perché tu lo sai che io
0: lo
1: regalo.
0: Lo so.
1: Mi piace raccoglierli.
0: Mi ricordo il mio babbo che si alzava alle 5 per andare a pescare e poi il pesce lo regalava perché noi non lo mangiavamo, ma quando hai una passione,
1: è così, è così. È come quando vai al mare, io al mare ci andavo in inverno, abitando sul mare, per 12 anni, per cui ne ho. Andavo a raccogliere le conchiglie, i sassi.
0: Certo, quelli, le pietre marine, quelle colorate, sì, i sassi marini.
1: Sì, facevo i mosaici in giardino, queste cose.
0: Ok.
1: Perfetto, adesso ho i maroni che mi stanno facendo venire i maroni grossi, bisogna stare attenti.
0: Io, grazie a Dio, non ho maroni, il mio più grande vizio sono i dischi che non mangio, e non regalo.
1: Vabbè, questo come i libri, tesoro, ecco. I libri, ecco. Tutte le volte che ho regalato un libro, cioè che ho regalato, prestato, alla fine ho detto questo prestito diventerà un regalo, perché diventavano regali alla fine, non te li restituiscono più, cazzo.
0: Comunque mi hai dato un'imboccata, una mattina parleremo dell'importanza dei libri e della lettura, un'altra mattina ovviamente.
1: Parli con una che ci ha vissuto per 30 anni.
0: Esatto. Un'ultima domanda.
1: Dimmi.
0: Tu hai una figlia che io amo, lo sai, nel senso buono, che per me è una sorella.
1: E adesso è al mare?
0: Che è al mare. Tu ti ritieni amica di tua figlia o rimane comunque una figlia con la quale hai un ottimo rapporto, ma l'amicizia intima non la condividete?
1: Guarda, allora, io ho avuto due figlie giovanissime, molto giovane, per cui cercavo nei figli l'amicizia, ma non sono mai stata capita. Di conseguenza ho cominciato a farla mamma.
0: Brava.
1: E ho cominciato a dire no.
0: Brava.
1: Punto.
0: Brava.
1: Adesso che hanno 50 anni l'una e l'altra,
0: è
1: lo stesso vale, se è no è no, ecco. Se è sì è sì. Lo
0: allora
1: per i nipoti.
0: Abbracciamo nonna Rottermeier.
1: Allora adesso ti dico anche un'altra cosa, dunque noi abbiamo un gruppo, e io e le figlie, no? Chiara, Janice e Duce.
0: Ok, che Duce?
1: Duce, il Duce sono io.
0: Ah, ecco. L'hai detto tu, eh?
1: Sì, no, l'ho detto. Sì, vabbè, adesso non andiamo a tirare
0: fuori. Sì, vabbè.
1: È un modo simpatico.
0: Certo, certo.
1: Ecco, perché effettivamente, cioè se dico noi, no, ci scappano.
0: Allora,
1: e non ci sono mai scappate.
0: Mamma Lu.
1: Tesoro, ti... o hai qualcosa da chiedermi ancora?
0: No, ti abbraccio forte forte e quando senti le tue bimbe salutamene tanto, ok?
1: Tu quando vuoi mangiare i funghi non hai che da dirlo, perché io aspetto che tu ti autoinviti.
0: Ah, mi autoinvito, va bene, mi organizzo e in settimana arrivo, ok?
1: Vedi tu. Saluto tutti.
0: Bacione, ciao nonna Lu. Ciao.

0: Vediamo invece chi non se ne va, ma chi arriva. Pronto?
1: Scusa se diciamo un'altra volta.
0: Attenzione che scatta già il cartellino. Dimmi veloce.
1: Mi sento parlare di bogoni. Lo sai dove vengono qui da me in giardino? Nei vasi di fiori.
0: Dai.
1: Ieri su un vaso ce n'erano 13 piccoletti, però c'erano. Io non li ho mai mangiati, non li ho mai voluti neanche quando c'erano grossi che abitavamo in campagna. Sai cosa ho mangiato io? Tanto pesce, perché mio marito all'inverno andava a pescare. Ha preso un luccio di 16 kg.
0: Madonna ragazzi, è una mezza balena.
1: Una mezza balena, ecco. Quello era il nostro mangiare più grande, certo. Diciamo, perché adesso quello lì è stato venduto, perché 16 kg cosa ne fai? Ecco.
0: E invece il mio babbo amava pescare, ma nessuno di noi mangiava il pesce, per cui lo regalava.
1: Ecco, però quando prendeva quelli piccolini, la Lucia li cuoceva e faceva una salsa speciale, e con la polentina erano buonissimi.
0: Bene, allora so già cosa mi farai da mangiare quando vengo a trovarti a Garda.
1: Quando vieni a Garda, ecco.
0: Ecco, so già cosa mi fai mangiare. Lucia, ti saluto perché se no mi girano le orecchie.
1: Ciao.
2: Radio Super pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
6: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
7: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
8: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
9: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
8: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
9: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
11: Le 13 e 8 minuti.

0: Prossima telefonata dopo il break pubblicitario. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio.
0: Non ci credo, il mio Paolino.
1: Sì, sono io, come va?
0: Allora, innanzitutto devo annunciarti, siamo in linea con Paolo che lavora a Bergamo, però sta in questo paesino su in valle che si chiama Cene. Ho detto giusto?
1: Giustissimo.
0: Perfetto. Giustissimo. E Paolo è un mio collega, fa anche lui della Italo Dance. Ci siamo conosciuti a un pranzo, 3 anni fa, non ricordo, e io dico sempre che le amicizie più belle spesso nascono a livello istantaneo. E ci siamo trovati di fianco a pranzo ed è nata un'amicizia che è una vera fratellanza, e quindi sono orgoglioso di avere Paolo, perché siamo in linea con gli stessi sentimenti, gli stessi ideali, gli stessi pensieri, e Paolo è veramente una bellissima persona, e in più abbiamo, condiviso questa bella giornata a Milano sabato.
1: È vero, guarda, condivido tutto quello che hai detto, mi fa piacere e ti ringrazio per quello che hai detto. Il mio sentimento nei tuoi confronti lo sai che è molto grande, e guarda, a parte proprio la musica, tutte queste cose qui, serate e non serate che abbiamo fatto insieme, prevale proprio questo sentimento di amicizia che nutro nei tuoi confronti, e sono veramente felice di questo, sai.
0: E guarda Paolo, che non è così scontato, perché spesso nel mondo del lavoro, soprattutto tra gli artisti, è più facile che ci sia invidia che amicizia. E invece a noi questa cosa non ci appartiene.
1: No, ecco. Questa cosa qui è una cosa che non ci tocca. Questo lo posso dire proprio apertamente, perché è un sentimento vero, cioè veramente. Detto questo, non facciamo scappare la lacrimuccia, Giorgio, altrimenti...
0: No, assolutamente. Peraltro ha una moglie e un bambino splendido, che io saluto a distanza. E poi non dimentichiamoci di salutare il tuo alter ego, perché lui è Paolo Music e Daniel, che hanno fatto questo disco bellissimo che si intitola Hero, Eroe. Copertina fantastica, canzone bellissima, ma soprattutto mi è piaciuta la dicitura: un disco contro tutte le guerre, un disco per la pace. Mamma mia, che bel pensiero, complimenti.
1: È una cosa che è stata pensata anni fa, è stata realizzata, come ben tu sai, e sono contento che poi vada o non vada, non è relativo. Il mio pensiero l'ho espresso, il progetto è stato realizzato, sono contento così. Anche poi sta andando abbastanza benino, nel senso, però è molto apprezzato, diciamo, ecco.
0: Allora, sai cosa c'è? Io ti ho sempre detto, l'importante è che uno faccia le cose in cui crede, perché se io per vendere devo fare una marchetta, una canzone che non mi piace, non la faccio.
1: Non la faccio.
0: A parte che, ripeto, è un disco, ti ricordi la prima volta che me l'hai fatto sentire in macchina e quando ero su da te in montagna? Che ti ho detto, Paolo, questo non è neanche Italo. È un pezzo pop che, se tu avessi i ganci giusti, potrebbe uscire in tutta Europa. Purtroppo noi poveri provincialotti non abbiamo i ganci giusti, ma soprattutto io e Paolo non sappiamo leccare, e quindi non andiamo...
1: Ecco. Vedi che l'hai detto giusta. Ecco. È così, purtroppo è così. È la mia natura, io non la nascondo, non la nasconderò mai. Io sono fatto così.
0: Ecco.
1: E ogni tanto veniamo messi nell'angolino, no? come ben sai.
0: Sì,
1: e quindi,
0: ma noi siamo così bene nel nostro angolino?
1: Oh, sicuramente, non tira vento perlomeno nell'angolo.
0: Solo il vento non tira, né tutto il resto...
1: Giorgio, sono in diretta.
0: Paolo, allora ti abbraccio, ripeto, a noi non ci piace leccare, però magari una leccatina la riceviamo volentieri.
1: Giusto.
0: Ti voglio troppo bene.
1: E poi ci sentiamo, cioè, come al solito, ti volevo salutare in diretta perché è un po' che non lo faccio.
0: E mi fa molto piacere, dopo noi le nostre cose ce le diciamo a parte,
1: d'accordo.
0: Ti voglio bene, tanto.
1: E a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Paolo.
1: E buona giornata.
0: Anche a te, un bacione.
1: Un bacione a te, ciao.

0: Pronto?
1: Ciao, sono Luciana di Bollate.
0: Eccola qui la
1: Come
0: mia
1: stai?
0: La mia bollatina.
1: Sì.
0: Cara Luciana, io sabato adesso non ho ben presente, ma essendo stato a Cinisello Balsamo, ero lontano da te?
1: No. Sono 7-8 chilometri.
0: Porco cane, che a saperlo ti telefonavo e mi preparavi un piatto di pasta asciutta, mamma mia.
1: Ah beh, sì, volentieri. Però sabato, sera di domenica dovevo dirti di no perché ero invitata a un battesimo della mia pronipote.
0: Comunque Luciana, ti anticipo con largo anticipo che intorno a febbraio io dovrò tornare in questa televisione a fare un'altra puntata e ti farò sapere, perché io a mezzogiorno finisco, tu mi dai le indicazioni e io vengo a scroccarti.
1: Ma avvisami,
0: certo,
1: che mi organizzo e ti preparo qualcosa,
0: certo,
1: di piacevole.
0: Ma no, un piatto di pasta basta, va bene,
1: è un... Guarda che non sono una brava cuoca,
0: Un piatto di pasta.
1: Però,
0: è un buon caffè, perché a me si manca il caffè,
1: ecco,
0: dopo pranzo.
1: Il caffè, ecco. La pasta, il sambuca, ecco. Il cogna, quello che vuoi.
0: Devo guidare dopo.
1: E un bicchierino, dai.
0: No, un bicchierino, assolutamente sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma io ieri...
0: Luciana...
1: Non dico che ho bevuto un litro di vino, ma quasi.
0: Sei come la Ferrari, fai 7 chilometri con un litro.
1: Sì. sì.
0: Luciana, posso dirti una cosa? È bello sentire gente come te, allegra, serena, spensierata, e questo, attenzione, non significa che uno non ha i problemi, ma i problemi si lavano in casa, non in diretta.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo,
0: vero?
1: Che sì, hanno.
0: Ecco.
1: Si hanno, e penso che anche tu, vivendo da solo, li hai.
0: Esatto, però li vivo fuori dalla radio. In radio cerco di portare, come fai tu, del buon umore.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì, io guarda, ho venduto la macchina, mi sento legata come una carcerata.
0: Lo so.
1: Ma l'ho venduta perché non osavo più a guidarla. Perché ho 86 anni, faccio un incidente e vado incontro di guai.
0: Ma poi Luciana, ripeto, io stesso che sono 40 anni che frequento Milano e dintorni per le case discografiche, per il mio lavoro, 40 anni fa ci venivo volentieri. Adesso è diventato tutto complicato, la circolazione, il traffico, le deviazioni.
1: Tutto senso unico, è una cosa spaventosa.
0: Sarà anche un gran Milan, ma io quando torno al mio paesino in montagna...
1: Ma è proverbio, un gran Milan, ma è un gran Milan.
0: Esatto. Luciana, ti ringrazio della tua immensa simpatia e ti abbraccio forte forte, ti voglio bene.
1: Grazie, contraccambi a te, che tutte le cose vanno per la via dritta.
0: Grazie
1: nel
0: mille.
1: Per senso... di gioia e di gloria.
0: Sempre, la gloria non la conosco, conosco la Daniela, la Piera. Scherzo. Ciao.
1: La gloria, ciao. Di Cristo.
0: Sì. Ciao Luciana, ciao.
1: Ciao, un bacione.

0: Pronto?
1: Buongiorno, buon Giorgio.
0: Eccola qui la mia Ersilia, che non è romana, Ersilia, è tutto attaccato.
1: Giorgio.
0: Come la va? Vengo da Milano, come la va, Shura Ersilia, come la va?
1: Ma finta la barca va, lascia andare.
0: Basta che galleggi.
1: Ma la va, dai. Non lamentiamoci. Sai che sono uscita a stendere? Madonna, ma se scotta.
0: Mamma,
1: il sole,
0: guarda,
1: ti brucia.
0: Che bello,
1: ti brucia.
0: Che bello, la mattina col bel golfino,
1: sì,
0: la notte con la copertina, la sera
1: con
0: col golfino, e di giorno ancora una bella sudatina, dai, non fa male.
1: Certo, non lamentiamoci, godiamoci queste ultime giornate.
0: Guarda, non vedo l'ora di finire in radio.
1: Cambierà sicuramente.
0: Ma sì, ma intanto godiamocele.
1: Sì.
0: E adesso non lamentiamoci che fa troppo caldo, perché vi uccidiamo.
1: Assolutamente,
0: se no.
1: L'unica cosa, perché poi mi ha chiamato mia figlia che stava andando a prendere la piccolina, la mia nipotina, all'asilo, esce all'1:30.
0: Okay.
1: E niente, la mia Ludovica. E così ho perso un po' una parte, e allora ho chiesto a mia figlia, mentre camminava con il cellulare, no? Ho detto, sai Giorgio, mi sta facendo questa domanda, tu che adesso hai 40 anni, è
0: sì.
1: Vero, hai la piccolina di 2 anni e mezzo, però sei stata figlia, sei stata sorella di 4 maschiacci, nel senso buono, ecco. E questa domanda, perché potrei dire di tutto e di più, perché c'è anche tra genitori e figli, per carità, dipende dal carattere, c'è anche un'amicizia.
0: Certo.
1: Ma mi confidavi tutto, mi dicevi tutto, mamma non sarebbe neanche giusto, mi dice.
0: Esatto.
1: Non sarebbe neanche giusto.
0: No?
1: Noi ci confrontiamo, da piccoli, da ragazzine, ci confrontiamo, non riesco a pronunciare perché mi emoziono, praticamente con i giovani della nostra età,
0: giusto.
1: Abbiamo, ma con i genitori non troviamo questo, anche se dialoghiamo, anche se diciamo, ma mai tutto, no, come voi genitori state nella dimensione diversa con i giovani,
0: esatto.
1: dei tempi addietro. E insomma, no, mi ha fatto un bel discorso, perché mi ha anche detto che ai tempi, quando lei era ragazzina,
0: sì.
1: Sai che avevo detto anche che mio figlio mi ha insaputa, perché il papà diceva, se lo sa la mamma, ecco, come se li avessi ammazzati, mai messo le mani addosso,
0: esatto.
1: Ma a parte questo avevano soggezione, che faceva l'autostop, e lei mi dice, vedi, una volta non c'era il cellulare, non c'era questo, non c'era il telefonino, non eravamo controllati,
0: esatto.
1: Perciò quando si usciva facevamo, ecco, come abbiamo fatto tutti anche ai tempi che fu,
0: esatto. E quando rientravi raccontavi il 50% di quello che avevi fatto.
1: Adesso mi dice, mamma, ma una cosa, io non la trovo giusta, che ci sono queste, adesso non so come si chiamano, lei mi ha fatto il nome, ma io poi figurati, che sanno tutti i passi che fanno, i genitori sanno se tu vai a destra, se tu vai a sinistra.
0: Ah beh, certo, perché ti mettono il localizzatore nel telefono e quindi sai sempre dove sono.
1: E mia figlia è contro questa cosa.
0: Oddio. Io mi sentirei oppresso, ecco
1: sì, quello che dice mia figlia,
0: perché un vero rapporto non va basato sullo spionaggio ma sulla fiducia.
1: E difatti,
0: ecco. Spiarli, controllarli nel limite, sì, lo spionaggio sono contro, preferisco la fiducia. Anche se viene tradita, ma preferisco la fiducia.
1: Certo, difatti, che poi anche la fiducia, alle volte, però si riprende, si dà l'opportunità, perché appunto anche se succedono cose un po' spiacevoli, si cerca di sperando, ecco.
0: Ersilia, io ti dico una cosa, che tu sia mamma, che tu sia figlia, che tu sia, dico sempre, chi non ha sbagliato scagli la prima pietra, e sfido chiunque a lanciarla questa prima pietra, ecco.
1: No. Mamma mia, è vero.
0: Niente, se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto te le tirano del tutto, ecco. Silvia, grazie della tua simpatia e complimenti per quello che ha detto tua figlia, ok?
1: Ma veramente, guarda, perché mi ha detto tante cose e veramente mi ha fatto tanto piacere, vedi, anche questo.
0: Vedi che rapporto... Giorgio Conti Show serve a qualcosa?
1: Grazie, un bacione a tutti.
0: Ciao Silvia.
1: Grazie Gianfranco, grazie Gianfranco per la barzelletta.
0: Ridiamoci, dai, ridiamoci. Ciao Silvia, un bacio.
1: Ma certo, ma ci vuole.
0: Ciao.
1: Un abbraccio forte a tutti.

0: Pronto?
1: Buongiorno,
0: Con chi
1: è
0: parlo?
1: arrivato il mio turno.
0: Oh, ovviamente sì, è arrivato il momento di andare lontano, lontano, lontano. Buongiorno.
1: Da vera Reggio Calabria.
0: Vera, sei Vera, la cantava anche tanti anni fa Salda Vinci, Vera, eh?
1: Sì, la conosco, la conosco.
0: Buongiorno Vera da Reggio Calabria, come va lì in fondo allo stivale?
1: Beh, si sta bene.
0: Non è che in fondo allo stivale senti puzza di piedi, no?
1: No, ce li laviamo.
0: Ah, ecco. Come è andato il weekend?
1: Bene, bene, bene.
0: Bene?
1: Ho passato 2 giorni con Pierangelo.
0: Ah sì, grazie a Dio che mi fanno riposare e qualcuno lavora per me il sabato e la domenica.
1: No, guarda, è eccezionale, veramente.
0: Guarda, è una persona dolcissima, peraltro si fa in quattro pur di poterti aiutare, per cui io ripeto, è come un fratello, a parte che siamo veramente una grande famiglia, perché io al di là di tutto... dico sempre, non è necessario essere amici su un posto di lavoro, si può essere anche solo colleghi. Però la nostra è un po' una famiglia, siamo un pochino più che solo colleghi, siamo anche un po' amici. Però devo essere sincero, l'amico amico con la maiuscola lì dentro è Mario Gregorio, perché ci conosciamo da 35 anni, per cui insomma voglio dire, abbiamo fatto le prime trasmissioni di TV insieme, abbiamo fatto le nostre marachelle insieme fuori dalla radio, fuori dalla TV, e per cui non è per fare una classifica, però ripeto, Mario Gregorio e poi tutti gli altri.
1: Sì.
0: Cara, cara la mia Vera, tu hai avuto figli? Che
1: Sì. Beh,
0: rapporto avevi con loro?
1: così, da madre a figlia, non da amica.
0: Non da amica, certo, da madre. Sì, no, ma va bene, lo sai che non tutte le ciambelle escono col buco. Comunque
1: Sì,
0: sei stata soddisfatta della loro crescita? O ti hanno deluso?
1: Della loro crescita, sì, sono stata contenta.
0: Non ti hanno deluso, no?
1: E mi hanno deluso in età più avanzata,
0: Ah,
1: quando
0: in secondo.
1: erano ragazze.
0: Capita, capita. Beh, ripeto.
1: Le cattive compagnie
0: Io ripeto, dietro ogni persona c'è una storia e non necessariamente le storie sono sempre belle.
1: Sì, infatti.
0: Però, Vera, dattene una ragione, tu gli hai dato le basi buone e li hai cresciuti bene. Se poi sono sbandati per le compagnie così, non fartene una colpa, ok? Ognuno si assume la responsabilità dei propri errori senza farla ricadere sui genitori, ok?
1: Sì, certo.
0: Ecco. Cara Vera, ma adesso tiriamo sul morale e salutami tutti gli amici dello stretto.
1: No, no, aspetta, ti devo domandare una cosa.
0: Dimmi.
1: Ti devo chiedere una cosa. Sei andato a fare un programma, me
0: Sì,
1: l'hai detto l'altra volta,
0: sì. No,
1: e sai quando vai in onda per caso in televisione?
0: perché ti spiego, ieri sabato registrano 3-4 puntate ogni sabato. Quando avranno confezionato tutte le 16 puntate, inizieranno a mandarle in onda. Quindi io penso che sia una cosa che andrà a fine ottobre. Comunque ve lo faccio sapere, via radio, ok?
1: Va bene.
0: Va bene. La mia Vera, la cospargo di baci e l'abbraccio più lungo d'Italia perché le mie mani devono arrivare a toccarti fino a Reggio Calabria, ok?
1: Va bene,
0: Ti voglio bene.
1: ti adoro, Giorgio.
0: Anch'io veramente. Ciao Vera, ciao.
1: Ciao.

0: Perdonatemi, ma io mi sto dimenticando che c'è anche qualcuno da ricordare. Caspita.
1: Messaggio promozionale.
0: Vi ricordo che tra gli amici che sono con noi c'è Lazza di Gomme a Lumezzane. Lazza di Gomme naturalmente è specializzato come autofficina, come revisioni, naturalmente pneumatici di tutti i tipi. Ci sono quelli invernali, quelle estive, quelle quattro stagioni. Se volete risparmiare

0: risparmiare ci sono quelle rigenerate, ma soprattutto come servizio nuovo vi propone questa cosa che io trovo molto molto molto bella e che regalerò a uno di voi entro fine mese: il lavaggio auto interno ed esterno a vapore per un'auto pulita, brillante, igienizzata, con lavaggio a vapore ecologico e prodotti ecologici con l'uso di pochissima acqua. Lazza di Gomme si trova in via De Gasperi a Lumezzane, con telefono 030 89 70 208. E io mando un grande saluto al mio Lazzari, perché ci sentiamo anche sui social. È una persona stupenda, veramente.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Pronto?
2: Ciao.
0: Ecco, mi scusa se ti ho fatto aspettare mentre andava la pubblicità, ma...
2: Ciao, sono Gabriella, scusami per ieri, scusami.
0: Gabriella, io ieri non c'ero, io sono Giorgio.
2: No, no, ieri ho chiamato ma avevo il volume alto. Scusami tanto.
0: Gabriella, da dove chiami?
2: Da Pavia.
0: Ah, sei una pavesina?
2: Sì, da Broni Pavia.
0: Ah, certo, vicino a Stradella.
2: Dai.
0: No, no, ecco, quando chiamate, ripeto, tenete sempre la TV bassa, perché sennò c'è il ritorno e non ci capiamo. Adesso ce l'hai bassa perché ti sento benissimo.
2: Ma dai.
0: Ecco.
2: Dai, ti auguro un buon inizio di settimana e tante cose belle, Giorgio.
0: Io ti cospargo di baci, ti voglio bene, ti mando un grande abbraccio, ok? Ciao Gabriella.
2: Grazie, ciao. Ciao. Ciao.

0: Un salto veloce a sentire il meglio della Detroit Sound di Talma Motown, una canzone frizzante, bella, allegra, gentilmente offerta da lui, dal bar Steven.
1: Messaggio promozionale.
0: E quando parlo del bar Steven, vi parlo non di un bar qualunque, ma, signori miei, da un bar che si trova naturalmente qui in piazza a Polaveno, che è qualcosa di più di un bar, tipo un pub, ma soprattutto è un ambiente frequentato tutto il giorno, dove si incontrano le generazioni. Qui è bello vedere veramente i giovani che parlano con gli anziani, il momento delle colazioni, il momento degli aperitivi, del caffè, poi la sera magari dopo cena si trovano solo i giovani. Vale la pena di venire in questo bar, provare per l'ineguagliabile gelato che fa proprio lui, il nostro Steven. Se voi godete un piacevole servizio, dovreste andare ovviamente al bar Steven. L'atmosfera fa di questo posto qualcosa di spettacolare, per cui ripeto, bar Steven in piazza a Polaveno. Se poi avete voglia di dire a Steven chiama quella canaglia di Giorgio Conti, io arrivo subito, ok? Grazie.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Camminando verso Sanremo.

Era il 1966, quando Caterina Caselli era già arrivata al suo terzo singolo e si presentò a Sanremo con questa Nessun mi può giudicare. Era cantata insieme a Gene Pitney e arrivò seconda, ma attenzione perché arrivò al primo posto dell'allora Hit Parade di Lelio Luttazzi e pensate, già allora arrivò al primo posto anche in Argentina. Nel frattempo in quel di Sanremo si stanno riunendo e si stanno ascoltando i brani e entro i primi di ottobre sapremo naturalmente quali saranno i brani che andranno poi alle serate del mese di febbraio. Continuerà il nostro cammino verso Sanremo, naturalmente anche nella giornata di domani. Oh, per Bacco, le 13:40 e forse è tempo di dirvi che siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, canale 788, e se volete c'è spazio ancora per un paio di telefonate, anche per un semplice saluto, e a questo punto mi rivolgo ai timidi. Mi piacerebbe ricevere un saluto da una persona che ascolta la radio, che non ha mai chiamato, perché mi farebbe piacere aggiungere una bandierina nella mia cartina d'Italia per sapere ovviamente chi è e da dove mi chiama. Ripeto, esercito dei timidi, 351 40 41 42 3.

Signori, canzoni degli anni che furono, gli anni passano per tutti e sai cosa accade quando passano gli anni? Vedi l'amore con occhi diversi, ti innamori dell'anima delle persone, vuoi solo la tranquillità, apprezzi di più la vita perché matura in te la consapevolezza che nulla è per sempre e ogni attimo che ci viene regalato è un miracolo. Scopri un con meraviglia che ciò che ti infastidiva un tempo era solo illusione e che la vera realtà è amare ogni istante la vita in qualsiasi situazione ti trovi, perché è unica e quindi dai il meglio di te. Vai avanti, non ti arrendere mai e se cadi rialzati più forte del giorno prima, perché tutti possono commettere un errore. E a tale proposito vi ricordo che Michele Bravi fece una canzone proprio parlando del diario degli errori.

0: Pronto, pronto.
1: Sono Bernarda. Vorrei chiederti dove è andato a finire quel piccolo libricino dove si scrivevano tutti i nostri segreti chiusi a chiave.
0: Io ce l'ho
1: grazie,
0: ancora.
1: Giorgio,
0: ce l'ho
1: grazie.
0: Ancora. Ciao, un bacio. Te amo, te amo, te amo.

0: Pronto!
1: I love soul music.
0: Ah, me too, me too.
1: Ringrazio Ersilia, però vorrei dedicare questa barzelletta a sua sorella Bernarda.
0: Va bene, vai.
1: Una signora chiama il ginecologo.
0: Ok.
1: Alta società. Pronto? Il dottor Rossi, per cortesia. Sono la signora Brambilla. Un attimo, signora, il dottore è occupato. Sì, ma io sono la signora Brambilla, sono venuta stamattina. Sì, lo so benissimo, signora, sono la segretaria. Ma io ho necessità urgente, sono da anni la... Signora, allora, adesso vediamo di fare il possibile, però ci scusi, lei lo sa, questo è uno studio medico. Sì, lo so benissimo. Allora la segretaria cerca di stare in moto, arriva il dottor Brambilla. Pronto? Scusate, il dottor Rossi. Pronto, è la signora Brambilla? Sì, sono il dottor Rossi. Ma cosa succede, signora? Guardi, mio marito mi ha regalato quel negligé, però io questa mattina sono venuta lì con una mise un po' particolare. Avevo le mutandine dell'amante, cosa vuole? Le ho dimenticate lì da lei. Ma signora, mi scusi, quanti anni è che ci conosciamo noi? Ma anni, ma secondo lei, se avesse lasciato qua le mutandine, le glisse, eccetera, non l'avrei fatta richiamare subito? Oh mamma mia, dottore, allora le chiedo scusa perché avevo due appuntamenti, adesso chiamo il dentista. No, aveva lasciato al dentista. Ecco, au revoir, au revoir.
0: Gianfranco.
1: I dentisti sono cari, allora.
0: Allora sai com'è, ti lasciano bocca negligé, aperta davvero.
1: Eccola là, negligé. Au revoir.
0: On parle en français, au revoir, mon amour.
1: Au revoir, ciao, au revoir, ciao, au revoir. Ciao, ciao.

Che meraviglia, interpretata da Shirley Bassey, questa You Don't Understand, tu non hai capito, ma attenzione perché gli autori sono Toto Cotugno, Ornella Bannoni e Bardotti, che lavorava spesso con Sergio Endrigo. Grande, grande, grande. Oh, vi do il compito per domani, visto che settimana scorsa abbiamo parlato dell'amicizia in genere. Oggi abbiamo parlato dell'amicizia tra figli e genitori, se può esistere o meno. Compito per domani: esiste l'amicizia tra fratelli oppure no? Me lo direte però domani, perché noi siamo arrivati quasi alla fine del nostro programma. Però ricordo anche lì, in un'amicizia si può sbagliare, dipende dal tipo di errore. A volte si può dare un'altra possibilità, a volte invece uno la nega. Dipende, dipende, dipende.

0: pronto?
1: Voglio fare per piacere una domanda a Gianfranco, mi darà la risposta domani.
0: Franca, non posso mandarti in linea perché devo salutare, mi spiace, ciao.
1: Ciao.
0: Caro Ilario, io ho guardato i cosi, no, sono tutti allineati, forse non so, mi è venuto un po' di raffreddore, un po' la vecchiaia, la mia voce è questa purtroppo, no, scherzo, non lo so, controllato come dici tu, sono tutti, come posso dirti, a mezzogiorno, ecco esatto, a mezzogiorno, perfetto. Grazie a tutti signori, domani torna il Giorgio Conti Show a partire dalle ore 12. Ringrazio tutta la grande famiglia che anche oggi ha seguito il nostro programma, che alla fine è un grande salotto dove ognuno si può accomodare e dire la sua, sempre ovviamente con educazione, ovviamente, e con rispetto. Vi auguro un fantastico pomeriggio. Io adesso me ne vado nei miei boschi a ossigenarmi e per il resto cosa posso dirvi? Vi amo, ciao!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 14 e un minuto.
4: La pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metalmark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metalmark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

Commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 15 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
0: Sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metalmark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Qualcosa che nel mondo non va.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 17 e 20 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: È Radio Super.
7: La tua Radio Super.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

senti che ti chiama, ma sprofondata stai nella poltrona. Non vedo nei tuoi occhi lo sguardo che vorrei, ma dimmi un po' che strana donna sei. Ti farò lo spogliarello che ti smuova un po' il cervello, che ti faccia dire olè. Al suonar di questo tango ti saluto e me ne vado.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 18 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Stai ascoltando Radio Super.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sempre più tua, sempre più super.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 39 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la pietra.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.